0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 2:02.

0: RTL 102.0 FM.
1: A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore.

sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

0: At Night, una notte di emozioni con Radio.0.
1: Sono le 4:02.

0: zia Giulia.
1: Good morning 101.
2: Sono le 6:04.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo di Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza nuvoloso, sono possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili e diffusi nel pomeriggio. Su Pianura Costa sarà possibile qualche temporale forte associato a forti raffiche di vento e piogge. Temperatura minima 18 gradi, la massima invece 28, a 1000 metri 17, 2000 metri 11. Per domani cielo in prevalenza da nuvoloso a coperto con piogge anche abbondanti, più probabili verso la costa, possibile qualche temporale, soffierà bora moderata, temperatura minima 17, la massima 23, a 1000 metri 15, a 2000 metri 8 gradi. Andiamo a vedere un po' le temperature lungo la nostra regione. Trieste, Grado, Lignano, andiamo dai 24 ai 30 gradi, invece Udine, Gorizia, Cividale, andiamo dai 20 ai 28 gradi, Gemona, Tarvisio, Forlì di Sopra, Zoncolano, Lampi, Ancavallo, andiamo dagli 11 fino ad arrivare ai 26 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Good Morning 101.
4: Sono le 6 e 18 minuti.
3: Good Morning 101.

arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: 야.
1: Overborder Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: kisses to my exes. Radio Punto Zero, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 9 settembre, Ariete. In serata la luna entra nella Vergine, più riflessivi e meno espansivi. Non è un calo di energia, è una ricalibrazione naturale da assecondare. Toro, giornata più serena, con belle vibrazioni negli affetti in genere. La dolcezza e la gentilezza aprono porte che sembravano chiuse. Coltiviamo i legami. Gemelli, atmosfera armoniosa nelle relazioni, con l'amato c'è complicità e sintonia. Abbandoniamoci a queste ore di pace, non sono poi così frequenti. Cancro, la luna passa in Vergine stasera, tutto scorre senza grandi scossoni, ideale per ritrovare il ritmo quotidiano e riorganizzare la nostra giornata. Leone, l'amore e la bellezza colorano ogni nostra azione. Ci sentiamo magnetici e pronti a condividere momenti di grande dolcezza e affinità con chi amiamo. Vergine, la luna calante si sposta verso il nostro segno e suggerisce di alleggerire il carico. Prima che inizi domani, serve fare una cernita severa del superfluo. Bilancia, mercoledì tranquillo che lascia spazio alla riflessione. La sera porta un registro più sobrio, utile per fare il punto su qualcosa in sospeso. Scorpione, facciamo ordine nell'ipotetico cassetto professionale. Messaggi senza risposta, proposte mai formalizzate, accordi verbali da mettere per iscritto. Sagittario, Barba Nera ci spinge a non rimandare nulla, perché quello che sentiamo oggi trova parole più precise di quelle che troveremo in seguito. Capricorno, Marte sarà in opposizione quasi per tutto il mese. Facciamocene una ragione e approfittiamo di oggi per mettere in mostra le nostre qualità migliori. Acquario, luna opposta al segno. Attenzione alle provocazioni che arrivano dal passato. Qualcuno cercherà di farci perdere la calma, ma restiamo lucidi. Pesci, verso sera la luna transita in Vergine e si mette in opposizione diretta. Qualcuno potrebbe farci notare le mancanze con più durezza del necessario. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 6:50.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho

0: Radio Orologio.
1: Sono le 7:03.
2: Buongiorno da Alessio Galea. E scontro tra Regno Unito e Israele. Londra ufficializza le sanzioni ai commerci con i coloni. Ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Portogallo, Spagna, non l'Italia. Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea anche in materia commerciale, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader Dem Schlein. Bufera sulle rivelazioni del quotidiano Reuters, secondo cui Netanyahu era stato avvertito dagli Emirati sugli attentati del 7 ottobre in una telefonata a fine settembre 2023, notizie bollate come false dall'ufficio del premier israeliano. Il femminicidio di Lorena Aisheri questo pomeriggio a Squinzano, in provincia di Lecce, i funerali della 45enne uccisa dal suo ex sull'autostrada 1 vicino Firenze. L'esequie alle 17 nella chiesa Maria Regina, dove la donna era stata battezzata. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Champions League inizia con una sconfitta, il cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
3: La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi e molti altri vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11:45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12 a Trieste.
5: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
6: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo di Friuli Venezia Giulia. Cielo in prevalenza nuvoloso, sono possibili rovesci, temporali sparsi, più probabili diffusi nel pomeriggio. Su pianura costa sarà possibile qualche temporale forte associato a forti raffiche di vento e piogge. Temperatura minima 18 gradi, la massima invece 28. 1000 metri 17, 2000 metri 11. Per domani cielo in prevalenza da nuvoloso a coperto con piogge anche abbondanti, più probabili verso la costa. Possibile qualche temporale, soffierà bora moderata. Temperatura minima 17, la massima 23. A 1000 metri 15, a 2000 metri 8 gradi. Andiamo a vedere un po' le temperature lungo la nostra regione. Trieste, Grado, Lignano, andiamo dai 24 ai 30 gradi. Invece Udine, Gorizia, Cividale, andiamo dai 20 ai 28 gradi. Gemona, Tarvisio, Fuori di Sopra, Zoncolampi, Ancavallo, andiamo dagli 11 fino ad arrivare ai 26 gradi.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: A Filautensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
1: Eccoci giunti a mercoledì 9 settembre, San Pietro Claver. Accade oggi, Michelangelo inizia a lavorare al David, 1501. Nati questo giorno Hugh Grant, grande attore internazionale, 1960. Oscar Luigi Scalfaro, che è stato anche presidente della Repubblica, 1918. E nel 1975 Michael Bublé, invece, nasce lui, grande voce internazionale. Roberto Donadoni, un ex calciatore, 1963. 1983 David Moss, che anche lui insomma è un ex cestista. Invece ricordiamo i doodle di Google, lo scrittore Ivan Kolitravlin nel 2009 con un doodle locale ricorda la nascita proprio lo scrittore, poeta e commediografo ucraino. Invece scomparsi oggi Lucio Battisti, 1998, grande cantante italiano, lo scrittore insomma Alberto Bevilacqua 2013, e poi il 1901 Henry de Toulouse-Lautrec, che in poche parole è lo pseudonimo più importante, uno degli artisti proprio post-impressionisti del film del più importante dell'Ottocento. 1976 invece ci lascia Mao Zedong, che è il rivoluzionario politico cinese.
0: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è a Filautensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
2: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Filautensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.

0: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zacher, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zacher. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Vsak dan nekdo dvigne rolete, spreme stranko, ustvarja priložnosti. Nekdo, ki vlaga, uvaja novosti, ustraja in ki prispeva k rasti našega okolja. Od nekdaj smo ob njihovi strani. Poslušamo, zastopamo, podpiramo. Od nekdaj smo glas tistih, ki ustvarjajo vrednost in od danes se imenujemo tako, kot bi nas imenoval ti. Smo Konf Commercio, za prijatelje Konf.com. Obišči našo spletno stran konfcommercio.trieste.it in nas obišči na ulici Via Mazini 22.
3: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Good Morning 101.
1: Sono le 7:30.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
2: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
1: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
2: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
1: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
2: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione!

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 9 settembre, Ariete. In serata la luna entra nella Vergine, più riflessivi e meno espansivi. Non è un calo di energia, è una ricalibrazione naturale da assecondare. Toro, giornata più serena, con belle vibrazioni negli affetti in genere. La dolcezza e la gentilezza aprono porte che sembravano chiuse. Coltiviamo i legami. Gemelli, atmosfera armoniosa nelle relazioni. Con l'amato c'è complicità e sintonia. Abbandoniamoci a queste ore di pace, non sono poi così frequenti. Cancro, la luna passa in Vergine stasera, tutto scorre senza grandi scossoni, ideale per ritrovare il ritmo quotidiano e riorganizzare la nostra giornata. Leone, l'amore e la bellezza colorano ogni nostra azione, ci sentiamo magnetici e pronti a condividere momenti di grande dolcezza e affinità con chi amiamo. Vergine, la luna calante si sposta verso il nostro segno e suggerisce di alleggerire il carico. Prima che inizi domani, serve fare una cernita severa del superfluo. Bilancia, mercoledì tranquillo che lascia spazio alla riflessione. La sera porta un registro più sobrio, utile per fare il punto su qualcosa in sospeso. Scorpione, facciamo ordine nell'ipotetico cassetto professionale. Messaggi senza risposta, proposte mai formalizzate, accordi verbali da mettere per iscritto. Sagittario, Barba Nera ci spinge a non rimandare nulla, perché quello che sentiamo oggi trova parole più precise di quelle che troveremo in seguito. Capricorno, Marte sarà in opposizione quasi per tutto il mese. Facciamocene una ragione e approfittiamo di oggi per mettere in mostra le nostre qualità migliori. Acquario, luna opposta al segno. Attenzione alle provocazioni che arrivano dal passato. Qualcuno cercherà di farci perdere la calma, ma restiamo lucidi. Pesci, verso sera la luna transita in Vergine e si mette in opposizione diretta. Qualcuno potrebbe farci notare le mancanze con più durezza del necessario. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.

0: spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Benvenuti all'appuntamento con il meteo della costa del Venezia Giulia. Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, saranno possibili rovesci e temporali sparsi, più diffusi nel pomeriggio, temperatura minima 19 gradi, la massima 28. Domani cielo da nuvoloso coperto con piogge anche abbondanti, possibile qualche temporale, soffierà bora da moderata sostenuta, temperatura minima 17, la massima 23. Andiamo a vedere invece 3 grado Lignano, previste nubi sparse, i venti saranno fino a 24 km all'ora con anche arrivano raffiche di 53, con temperature dai 21 ai 28 gradi. Domani invece probabili rovesci e temporali, venti che vanno fino a 37 km all'ora, ma temperatura di 17 ai 23 gradi, quindi si è abbassata di molto. Andiamo a vedere invece Jesolo, Bibione, Carlo e Lido di Venezia, rovesci temporaleschi alternati a schiarite, venti che vanno fino a 25-35 km all'ora, temperature tra i 22 e 26 gradi. Domani invece è previsto temporale, venti fino a 28 e fino anche a 47 km all'ora, con temperature dai 18 ai 22 gradi.
0: Il bollettino nautico spiagge, mari e venti vi è stato offerto da
2: Ocean Marine. È una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
3: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
2: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
3: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
2: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 8:01.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Scontro tra Regno Unito e Israele, Londra ufficializza la sanzione ai commerci con i coloni, ira di Tel Aviv che chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, decisione condivisa intanto da altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada, Polonia, Portogallo e Spagna. Ieri l'annuncio con un durissimo discorso alla Camera dei Comuni dal ministro degli esteri britannico Miliband. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Sospendiamo le licenze per armi utilizzate dalle forze armate israeliane a Gaza e rifiuteremo tutte le altre esportazioni che contribuiscono materialmente all'occupazione. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband, con un durissimo intervento alla Camera dei Comuni, formalizza e dettaglia la decisione del governo britannico di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Nella lista delle misure e azioni contro specifiche aziende e individui che forniscono servizi quali costruzioni, infrastrutture, finanziamenti o immobili per l'espansione degli insediamenti in Cisgiordania e nuove sanzioni contro coloni estremisti. Gli replica l'omologo israeliano, il ministro Gideon Saar, che convoca una conferenza stampa per accusarlo di fomentare l'antisemitismo e annunciare la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme e l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito dal centro di coordinamento del Board of Peace. Intanto però in scia di Londra arriva una dichiarazione congiunta di condanna dell'occupazione sottoscritta da 11 paesi, tra cui Francia, Canada e altri 9 stati europei.
2: Io sono sempre per le decisioni che vengono dall'Unione Europea, anche in materia commerciale, altrimenti si rischia di distorcere il mercato interno. Gli inglesi non fanno parte dell'Unione. Così il ministro degli esteri italiani, commentando la decisione di Londra di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Grave che il governo non abbia aderito all'iniziativa, ribatte la leader del PD, Schlein. Un'ora di telefonata ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non aver alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. E anche l'ONU accoglie con favore i recenti sforzi diplomatici, incluse le visite degli inviati americani a Mosca e Kiev, commenta il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Incontro interlocutorio ieri a Palazzo Chigi sull'avvertenza ex Ilva. Le parti si sono aggiornate entro le prossime 48 ore. La tensione è stata molto alta, confermano i segretari di FIOM, FIM e WILM, De Palma, Uliano, esperti. Sentiamo.
4: Siamo stati a un passo dalla rottura nel confronto, con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro. È del tutto evidente che una situazione del genere è una situazione che di fatto giunge a un punto di non ritorno.
5: Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori dell'indotto, dei lavoratori di Ilva, e costruire i presupposti per un rilancio industriale di questo importante gruppo. Le altre soluzioni sono soluzioni per chiudere lo stabilimento, che per noi non sono accettabili.
6: Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista, che parte da Taranto, poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
2: Il femminicidio di Lorena Isceri questo pomeriggio a Squinzano in provincia di Lecce, i funerali della donna di 45 anni uccisa dal suo ex sull'autostrada A1 vicino Firenze. La cittadina salentina si stringe attorno alla famiglia, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. Secondo i primi risultati dell'autopsia, Lorena era ancora viva quando è stata gettata dal ponte autostradale dal suo ex, poi morto suicida. Nella cattedrale del Bernabeu l'Inter si arrende al Real Madrid, decisivi gli errori di Bissek e del portiere Martinez che regalano 2 gol ai Blancos. Nella ripresa i nerazzurri accorciano con Carlos Augusto ma non trovano il pari. L'inviato.
7: L'Inter di Christian Kivu domina per larghi tratti della gara, superiorità nerazzurra nel possesso palle, nei tiri in porta, ma alla fine nel santuario del Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid di José Mourinho. Fatali ai campioni d'Italia 2 errori da matita blu tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo, che hanno partorito le reti di Mbappé, poi ai margini e Valverde. Clamoroso l'errore con i piedi in occasione del secondo gol madridista da parte del portiere nerazzurro Martinez. Dall'altra parte Courtois migliore in campo, che cede solo nel finale all'illusoria rete di Carlos Augusto. Chi vuole fine gara vede comunque il bicchiere mezzo pieno.
0: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio, la personalità, però non possiamo venire a speculare, perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro, e per quello che ho visto io stasera in campo sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
7: Partita pazza contro una grande squadra, dice Mourinho, che aggiunge: dobbiamo migliorare, il mio lavoro è solo agli inizi. Da Madrid è Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
8: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
9: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
10: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
11: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
12: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
3: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

sono riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherò

0: cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
1: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, un itinerario enogastronomico che coinvolge 21 osterie di Udine e fuori provincia. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Ti aspettiamo dal 4 al 7 e dall'11 al 14 settembre.
0: Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito osteriafriulana.it.
1: Mandi Sibiodin in osterie.
2: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotul, Osteria del Borgo, Friul Marangoni, Ristorante Allegro, Al Bottone, Da Afro, Agriturismo da Basan, Quinto Recinto, Al Collalto, Al Tirassegno.
3: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
4: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. E in Israele tiene banco anche la rivelazione secondo cui il primo ministro Netanyahu sarebbe stato informato dell'attacco di Hamas del 7 ottobre alcuni giorni prima dai governi di Emirati Arabi ed Egitto. Le notizie di stampa sono false, non ci è stato fornito alcun avvertimento, replica lo staff di Netanyahu. Intanto torna a infiammarsi la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo che l'Iran aveva attaccato una nave da guerra della Marina statunitense con missili balistici. La Repubblica Islamica ha contrattaccato lanciando bombe a grappolo contro le basi americane dislocate in Giordania. L'Arabia Saudita invece ha attaccato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. Ad Oslo oggi le esequie di re Harald V, morto il 28 agosto a 89 anni, previsto all'inizio del rito funebre alle 13, un minuto di silenzio in tutta la Norvegia. Saranno presenti tra gli altri i reali di Spagna e i sovrani delle monarchie scandinave. Per il Regno Unito attesi il principe del Galles William e la principessa Anna, sorella di re Carlo III. Tragedia a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Una donna ieri sera è morta per il crollo del balcone della sua abitazione. Soccorsa e trasportata in ospedale, è deceduta poche ore dopo a causa delle ferite riportate. In via precauzionale sgomberate 3 famiglie residenti nello stabile. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid, che ringrazia i pasticci di Bissek e Martinez. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille. Stesso risultato anche per Borussia Dortmund e Aston Villa, che superano via Real e Bruges. 1-0 invece il risultato tra EKP Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. È tutto, a più tardi.
1: La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud, con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen, con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi, e molti altri, vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!
2: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-63-36561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
2: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
3: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
4: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0. La migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo e aperitivi, o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
2: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
3: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio.0, stelle e stelle. L'oroscopo a cura di Barba Nera.
1: Bentrovati con l'oroscopo del giorno di Barba Nera. Vediamo cosa hanno in serbo per noi le stelle. Mercoledì 9 settembre, Ariete. In serata la luna entra nella Vergine, più riflessivi e meno espansivi. Non è un calo di energia, è una ricalibrazione naturale da assecondare. Toro, giornata più serena, con belle vibrazioni negli affetti in genere. La dolcezza e la gentilezza aprono porte che sembravano chiuse. Coltiviamo i legami. Gemelli, atmosfera armoniosa nelle relazioni. Con l'amato c'è complicità e sintonia. Abbandoniamoci a queste ore di pace, non sono poi così frequenti. Cancro, la luna passa in Vergine stasera, tutto scorre senza grandi scossoni, ideale per ritrovare il ritmo quotidiano e riorganizzare la nostra giornata. Leone, l'amore e la bellezza colorano ogni nostra azione. Ci sentiamo magnetici e pronti a condividere momenti di grande dolcezza e affinità con chi amiamo. Vergine, la luna calante si sposta verso il nostro segno e suggerisce di alleggerire il carico. Prima che inizi domani, serve fare una cernita severa del superfluo. Bilancia, mercoledì tranquillo che lascia spazio alla riflessione. La sera porta un registro più sobrio, utile per fare il punto su qualcosa in sospeso. Scorpione, facciamo ordine nell'ipotetico cassetto professionale. Messaggi senza risposta, proposte mai formalizzate, accordi verbali da mettere per iscritto. Sagittario, Barba Nera ci spinge a non rimandare nulla, perché quello che sentiamo oggi trova parole più precise di quelle che troveremo in seguito. Capricorno, Marte sarà in opposizione quasi per tutto il mese. Facciamocene una ragione e approfittiamo di oggi per mettere in mostra le nostre qualità migliori. Acquario, luna opposta al segno. Attenzione alle provocazioni che arrivano dal passato. Qualcuno cercherà di farci perdere la calma, ma restiamo lucidi. Pesci, verso sera la luna transita in Vergine e si mette in opposizione diretta. Qualcuno potrebbe farci notare le mancanze con più durezza del necessario. Almanacco Barba Nera. Ciò che dice poi si avvera.
2: L'oroscopo vi è stato offerto da...
3: Naviga verso il successo guidato dalle stelle dell'innovazione con Belletti Group. Partner dei grandi costruttori, Belletti Group è leader nell'impiantistica navale, industriale e civile. E per chi sogna una casa ristrutturata, chiavi in mano, visita bellettigroup.com e scopri un mondo di soluzioni all'avanguardia.
4: Good morning 101.
5: Sono le 9:51.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 10:01.
2: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabolic, ucciso il 7 agosto del 2019 nel Parco degli Acquedotti a Roma. All'alba arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti. Si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. L'ordinanza è stata disposta dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della DDA, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Abbiamo attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 nostre petroliere. Lo hanno annunciato questa mattina i Pasdaran. Colpite anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha bersagliato le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E alle tensioni militari regionali si aggiunge un nuovo contenzioso diplomatico tra Israele e Regno Unito. Ieri Londra ed altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Apertura di seduta in calo per la borsa, questa mattina Piazza Affari in avvio lascia sul terreno circa 0,5%. Torna invece a salire il prezzo del petrolio, il Brent è quotato sopra i $99 al barile. Da oggi il caldo dovrebbe avere le ore contate, in arrivo infatti una prima perturbazione di origine atlantica che porterà piogge temporali e un calo delle temperature. Allerta arancione in 3 regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. In chiusura allo sport e calcio, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente Malagò al momento del deposito della sua candidatura, attesa la replica del procuratore della FIGC Chinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. È tutto, a più tardi.
3: Bisogno di una piccola pausa? Concediti una partenza da Trieste Airport. Moltissime città europee da ammirare e mete divertenti, tutte da scoprire, anche per un weekend, grazie a 25 collegamenti diretti. E se necessiti di più giorni di libertà, viaggia via Francoforte o via Roma Fiumicino per raggiungere le mete in tutto il mondo partendo da casa tua. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
4: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Siviodin in osterie.
5: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotul, Osteria del Borgo, Friul Marangon, Ristorante Allepre, Quinto Recinto, Al Collalto, Dal Borc, da Teresina.
6: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra 2 suite, 2 junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3. yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: www.meteoregione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, benvenuto all'appuntamento con il Meteo di Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissale. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buongiorno a tutti, la situazione sta per cambiare, anzi è già cambiata in parte, perché si sta avvicinando una saccatura con correnti atlantiche più fresche che riporteranno le temperature intorno alle medie del periodo, ma anche temporali e piogge intense. Per le prossime ore ci attendiamo ai vari passaggi temporaleschi su tutta la regione, con cielo nuvoloso coperto e temperature massime in calo intorno ai 26-28 gradi in pianura, più o meno le stesse cifre invece sulla costa. Giovedì, domani avremo condizioni perturbate con cielo coperto, piogge che si presenteranno a più riprese soprattutto sulle zone più orientali e sulla costa, dove potrebbero essere anche temporalesche. Le piogge saranno da abbondante e intense, localmente molto intense, soprattutto tra Isontino, Laguna, Carso e Trieste. Temperature in ulteriore calo, con minime fino ai 16-18 gradi in pianura, 18-20 gradi sulla costa, massime non oltre 22-23 gradi.
1: Perfetto, voi rimanete sempre collegati a Radio.0.
3: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Italia Starter Pack.
1: Affila utensili Natisone, strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, vi offre l'almanacco del giorno.
2: Eccoci giunti a mercoledì 9 settembre, San Pietro Claver. Accade oggi, Michelangelo inizia a lavorare al David, 1501. Nati questo giorno, Hugh Grant, grande attore internazionale, 1960. Oscar Luigi Scalfaro, che è stato anche presidente della Repubblica, 1918. E nel 1975 Michael Bublé invece nasce, lui grande voce internazionale. Roberto Donadoni, un ex calciatore, 1963. 1983 David Moss, che anche lui insomma è un ex cestista. Invece ricordiamo i doodle di Google, lo scrittore Ivan Kolitravli in 2009 con un doodle locale ricorda la nascita proprio lo scrittore, poeta e commediografo ucraino. Invece scomparsi oggi Lucio Battisti, 1998, grande cantante italiano, lo scrittore insomma Alberto Bevilacqua 2013, e poi nel 1901 Henry de Toulouse-Lautrec, che in poche parole è lo pseudonimo più importante, uno degli artisti proprio post-impressionisti del più importante dell'Ottocento. 1976 invece ci lascia Mao Zedong, che è il rivoluzionario politico cinese.
1: Hai bisogno di un utensile da taglio particolare e non sai dove rivolgerti? Il posto giusto è Affila Utensili Natisone. Tantissimi tipi di utensili da taglio, dal coltello da cucina all'utensile più tecnologico. Utensili per il taglio del legno, metalli e plastiche, per hobbistica, casa, ristorazione e boschivi. Inoltre, marchiatura laser e servizio consulenza e soluzione per il taglio.
3: Quando tagliare non è separare ma creare, affidati ad Affila Utensili Natisone. Strada Cividale Oleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco. Per info affilautensili.com.
4: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
5: Con il patrocinio del comune di Lignano Sabbiadoro, Moda Show presenta la finale del concorso per stilisti Moda d'Autore. Venerdì 11 settembre alle ore 17. Sfilata di moda al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media partner Radio.0.
6: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
7: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
8: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.

0: facevo spacco e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU. Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.

0: Este. Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
3: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto?
4: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
0: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione sulle nostre montagne. Beh, oggi cielo in prevalenza nuvoloso, sono possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili e diffusi nel pomeriggio. Temperatura 1000 metri 17 gradi e 2000 metri 11 gradi. Domani cielo da nuvoloso coperto con piogge anche abbondanti. Temperatura a 1000 metri 15 gradi e 2000 metri 8 gradi. Andiamo a vedere invece a Sappada. Oggi fenomeni a carattere di rovescio o temporale, venti che vanno fino a 26 km all'ora, temperature dai 12 ai 18 gradi. Domani invece previste piogge anche abbondanti, venti che vanno fino a 25 km all'ora con temperature dai 10 ai 13 gradi. Cortina d'Ampezzo, oggi probabili rovesci o temporali, venti che vanno fino a 28 km all'ora, temperature dai 12 ai 18. Domani invece precipitazione a carattere di pioggia debole, venti fino a 24 km all'ora e temperature dai 10 ai 14 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Champions League, l'esordio stagionale dell'Inter al Bernabeu porta 0 punti al termine di una gara pazza, come l'ha definita José Mourinho. 2-1 per i padroni di casa del Real. Linea a Madrid.
1: Mancano ancora più di 3 mesi a Natale, ma l'Inter di Christian Kivu ne ha fatti di regali al Bernabeu e al Real il grande ex chiamato José Mourinho. Nerazzurri dominanti per gran parte della gara che apriva la Champions dei campioni d'Italia, ma la poca freddezza sottoporta, le grandi parate di Courtois e soprattutto 2 errori colossali di Bissek e del portiere Martinez tra il 14esimo e il 23esimo del primo tempo hanno scritto il risultato. 2-1 per i Blancos, segnò con Mbappé e Valverde. Nel finale la riapriva Carlos Augusto. Kivu dice prestazione importante per il futuro e sottolinea la reazione di Martinez per un paio di grandi parate dopo il grave infortunio con i piedi del primo tempo.
2: Mi è scivolato addosso, ovvio che non è mai semplice, però dopo quell'incidente ha fatto una grande prestazione.
1: Dall'altra parte Mourinho si coccola il risultato, parla di partita pazza e ammette:
3: sono qui da pochissimo tempo e sto nell'inizio del mio lavoro, manca tanto.
1: Da Madrid Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Sugli altri campi il Manchester City di Maresca vince 2-0 in casa del Porto di Farioli. Ascoltiamo i 2 tecnici italiani a Sky.
4: Questo è un posto molto difficile dove venire ed è una squadra che gioca bene. Abbiamo cercato di pressarli alti, di togliergli tempo con palla e abbiamo fatto una buona gara.
5: Penso che abbiamo fatto una partita di alto livello, abbiamo lottato su ogni pallone e a questo livello è chiaro che come lasci un metro paghi pegno e in questo caso a volte anche lasciandone metà è bastato purtroppo per concedere 2 gol.
0: 3-2 il Lille di Davide Ancelotti tra le mura amiche contro il Betis. Stesso risultato anche per Dortmund e Aston Villa che superano Villarreal e Bruges. 1-0 invece il risultato tra AEK Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. I partenopei arrivano alla sfida del Maradona dopo la sconfitta di campionato contro l'Inter. Parola capitan Di Lorenzo.
6: Dopo una sconfitta è bene rigiocare subito, rigiocare una partita così importante, quindi c'è voglia di far bene, di iniziare questo percorso in maniera positiva. Abbiamo analizzato quelli che sono stati gli errori in queste settimane, quindi siamo pronti per domani sera per fare una bella partita.
0: Orgoglio è invece la parola d'ordine di mister Allegri, consapevole delle insidie dell'Udinese.
7: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier, credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
0: Calcio d'inizio ore 21. Stasera in campo anche Barcellona Feyenoord, Stoccarda Viking, Liverpool Atletico Madrid, PSG Slovan Bratislava e Sporting Galatasaray. Il tesseramento di Malagò, la procura del CONI respinge la richiesta di archiviazione sull'indagine per il mancato tesseramento alla Federcalcio dell'attuale presidente al momento del deposito della candidatura. Attesa la replica del procuratore Figi Cicchinè, che dovrà chiarire i motivi che lo hanno portato a chiedere l'archiviazione. Voltiamo pagina, tennis clamoroso agli US Open. Carlos Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie break e se la vedrà col connazionale Tiafo in semifinale. Stasera in campo il russo Khachanov opposto al belga Bloch. Nella notte la sfida tra il tedesco numero 1 del seeding Zverev e l'olandese Van de Zandschulp. Tra le donne Pegula supera la connazionale Navarro 2-1 e si accomoda in semifinale contro Sabalenka che ieri ha battuto Noskova. Stasera Zheng Rybakina e Andreeva Goff. Siamo al volley. Sale l'attesa per l'esordio dell'Italia di Fefe De Giorgi ai europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia e giocheranno in casa. Domani alle 21:05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. In chiusura ai mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e i 2 KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca allo spareggio con l'Australia. Chi vince vola ai quarti contro la Spagna, chi perde va a casa. Palla 2, ore 20:45. Ed è tutto dallo sport.
8: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
9: cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it. Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
10: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.

0: Good morning 101.
1: Sono le 11 e 11 minuti. Just
2: in time. Radio Orologio.
1: Sono le 11 e 12 minuti.
3: Punto Zero FM.
4: Hai trovato prigioniero.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
2: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
3: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kernterme.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 11:31.
0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il Meteo Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Vissale. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Buongiorno a tutti, la situazione sta per cambiare, anzi è già cambiata in parte perché si sta avvicinando una saccatura con correnti atlantiche più fresche che riporteranno le temperature intorno alle medie del periodo, ma anche temporali e piogge intense. Per le prossime ore ci attendiamo ai vari passaggi temporaleschi su tutta la regione, con cielo nuvoloso coperto e temperature massime in calo intorno ai 26-28 gradi in pianura, più o meno le stesse cifre invece sulla costa. Giovedì, domani avremo condizioni perturbate con cielo coperto, piogge che si presenteranno a più riprese soprattutto sulle zone più orientali e sulla costa, dove potrebbero essere anche temporalesche. Le piogge saranno da abbondanti e intense, localmente molto intense, soprattutto tra Isontino, Laguna, Carso e Trieste. Temperature in ulteriore calo, con minime fino ai 16-18 gradi in pianura, 18-20 gradi sulla costa, massime non oltre 22-23 gradi.
2: Perfetto, voi rimanete sempre collegati a Radio.0.
4: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con Radio Punto Zero, Igor da Milano, 338-611-6060. Beh, partiamo con Sempre Festi, il festival estivo del litorale, che è un festival internazionale di teatro contemporaneo che si svolge ogni estate in Friuli-Venezia Giulia, con spettacoli ospitati principalmente da Trieste, Udine, Duino, Risina, Gradisca di Sonze. Organizzato l'associazione culturale Tinaos ed è riconosciuto al Ministero della Cultura tra i festival di prosa. Oggi andiamo a parlare di uno spettacolo di domenica 13 settembre 19:30 Sala Bartoli, Teatro Politeama Rossetti qua a Trieste, dove è una prima nazionale. Abbiamo con noi proprio il testo di Simone Corso, l'abbiamo raggiunto al telefono, creazione Alzo Knau-As, che adesso ci racconterà anche lui tutte le informazioni, anche tutto quello che c'è. Intanto Simone, benvenuto, come stai?
2: Ciao, sto bene, dai. Siamo carichi.
1: Allora, c'è con Carmelo Crisafulli, Jonathan Lazzini, Xenia Martinovic.

0: giorno?
1: Ma guarda, Igor, ci dobbiamo aspettare che ovviamente il testo nasce dal progetto di Tinaos Futuro Passato, che nel 2025 aveva appunto preso come tema l'Unione Europea. Noi, cioè io insieme a Floria Letizia e Giulia Bartolini, che sono i tre drammaturghi che di anno in anno seleziona Tinaos, e noi eravamo quelli del 2025, abbiamo sviluppato ognuno i nostri tre testi e il mio Di là dell'Arcadia appunto ragiona su questa separazione, diciamo, che c'è tra l'Arcadia, che era questa fantastica terra che romanticamente intellettuali, artisti, pittori, poeti hanno identificato come questa regione mitica dove l'uomo e la donna infine si ricongiungono con il tutto senza più doverlo modificare, senza più doverlo raccontare, senza separazioni, senza conflitti, senza guerre. E appunto da questa regione mitica ci siamo separati, e per questo il di là dell'Arcadia. Noi siamo al di là dell'Arcadia, e quindi questa Europa che negli anni, nei secoli, diciamo, ha lanciato, ha emanato il suo potere in tutto il mondo, è probabilmente un'Europa che di quell'Arcadia conserva ben poco, e lo si identifica più che altro nel testo. La ricerca che ho fatto con il testo è stata quella di identificare questa asserzione di potere europeo attraverso le carte, attraverso il potere delle carte.
0: Che bello!
1: Carte che sono passaporti, carte che sono editti, carte che sono trattati europei, Maastricht, che sono contratti per la vendita di armi, insomma. Lo spettacolo sarà questo, comprende questo coro di storie, di 12 storie, tante quante sono le stelle sulla bandiera dell'Unione Europea, e ogni storia cerca di tematizzare una diversa casta che in qualche modo definisce questo potere occidentale e prima di tutto europeo.
2: Quindi mi raccomando, 13 settembre 19:30 sala Bartoli, Teatro Politeama Mauro Rossetti, non potete mancare Di là dell'Arcadia. Insomma, grazie. Simone, grazie mille.
1: Grazie a te, Igor, grazie mille.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
2: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
3: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
2: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12esima edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
3: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
2: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
3: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1

0: Buongiorno da Marco Mancini. Il primo ministro britannico Burnham ha informato il presidente americano Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania e il capo della Casa Bianca non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e il Times of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Abbiamo avuto una nottata difficile con molti morti e feriti negli attacchi condotti dai russi, lo ha detto stamane il presidente ucraino Zelensky all'indomani della lunga telefonata di ieri tra il presidente russo Putin e quello americano Trump. Secondo Mosca si è trattato di uno scambio costruttivo e franco. Putin ha assicurato di non avere alcun piano di attacco nei confronti dell'Europa o della NATO. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale, il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze approvato dalla Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama e che quindi andrà nuovamente votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Ritrovato stamane il cadavere del fratello della donna di 79 anni trovata morta nella tarda serata di ieri a Moncalieri. Il corpo dell'uomo, a quanto si è appreso, è stato localizzato nello stesso appartamento della vittima. Nell'abitazione era stato trovato anche un biglietto nel quale l'uomo confessava l'omicidio della sorella e annunciava l'intenzione di suicidarsi. È tutto, a più tardi.
1: Con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, Moda Show presenta la finale del concorso per stilisti Moda d'Autore. Venerdì 11 settembre alle ore 17. Sfilata di moda al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media partner Radio.0. Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
2: Si ringraziano gli sponsor Distillerie Nonino, Witoms, Banca 360 FVG, Chiurlo, Blanche Cliniche Dentali, Vivo Cash & Carry, Macelleria Lizzi, Mario Caldalformadi.
3: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
3: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio, per gli amici Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
5: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Overborder Salt Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva Fidal, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordersalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
3: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi?

servizi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: FM.
1: Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro

0: Buongiorno da Marco Mancini. Sette arresti a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, nel mirino i mandanti, tra loro il boss senese. La commissione parlamentare antimafia ha chiesto gli atti alla procura della capitale. Nicola Compagnone.
1: Svolta all'alba nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolic, storico capo il tras della Lazio, ucciso a Roma al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Sette persone sono state arrestate con l'accusa a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che, secondo gli inquirenti, avrebbe fornito l'assenso preventivo determinante per l'uccisione di Piscitelli. Tra i sette arrestati anche Leonardo Bennato, indiziato quale mandante e organizzatore e al vertice del gruppo criminale che opera su tutta la città di Roma. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E intanto sulla vicenda si muove anche la commissione parlamentare antimafia che, dopo gli arresti di oggi, ha chiesto gli atti alla procura di Roma.
0: Omicidio a Marano Vicentino, in provincia di Vicenza. Un uomo di origini marocchine è stato trovato morto in casa. A ucciderlo, una serie di coltellate. Secondo una prima ricostruzione, a colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite avvenuta nella notte. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia, sul posto i carabinieri. Al via in aula al Senato l'esame della nuova legge elettorale. Il testo è quello licenziato dalla Camera senza l'emendamento di maggioranza sulle preferenze, che quindi andrà votato in aula. Il voto finale è previsto il 15 settembre. Le opposizioni hanno presentato 4 questioni pregiudiziali di costituzionalità. Riparte oggi la discussione in commissione alla Camera sul cosiddetto disegno di legge antisemitismo approvato a marzo dal Senato. Oggi in tutta Italia ci saranno manifestazioni promosse da oltre 250 associazioni per contestare quella che viene definita norma bavaglio, che equipara ad antisemitismo le critiche verso le politiche del governo di Israele. Al microfono di Alessandro Cisilini, il segretario di stampa romana Stefano Ferrante.
2: L'antisemitismo è una cosa seria, va combattuto sempre ovunque, come tutti i razzismi, in tutte le forme vecchie e nuove. Ma il disegno di legge sull'antisemitismo con la lotta all'antisemitismo non c'entra affatto. Questo disegno di legge vuole equiparare la legittima critica allo Stato di Israele al razzismo verso gli ebrei. Questa legge sarebbe una legge bavaglio, una nuova legge bavaglio contro i giornalisti, contro chi manifesta, contro i crimini che vediamo a Gaza e in Cisgiordania. Sarebbe una legge contro il diritto di critica. Stampa Romana, come anche la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è tra i promotori della manifestazione del 9 settembre contro il disegno di legge antisemitismo, che, ripetiamo, con l'antisemitismo non c'entra nulla.
0: Nuova escalation nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre decine di imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi americani contro 5 petroliere iraniane. Sotto attacco anche le basi statunitensi in Giordania, mentre l'aviazione dell'Arabia Saudita ha colpito le milizie Houthi in diverse province dello Yemen. E il premier britannico Burnham ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, e il presidente statunitense non gli ha chiesto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Lo riportano Axios e Time of Israel. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando però di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Si ferma ai quarti di finale l'avventura newyorkese di Alcaraz, ora terzo nel ranking dietro Zverev. Lo spagnolo è stato eliminato al super tie-break dallo statunitense Shelton. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: New York, Flushing Meadows, 3:30 di notte. Dopo 4 ore e 28 minuti di gioco, un esausto Carlos Alcaraz si deve arrendere a Ben Shelton. American Dream di giornata, che sogna e fa sognare il pubblico dell'Arthur Ashe. 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. Il punteggio finale in favore dello statunitense, che si accomoda in semifinale contro il connazionale Tiafoe. Dall'altra parte del tabellone, le due sfide da cui usciranno gli ultimi semifinalisti. Dalle 20:30 il russo Khachanov è opposto al belga Bloch. Nella notte toccherà al numero 1 del seeding, Sasha Zverev. Il tedesco se la vedrà con l'olandese Van de Zandschulp, e nel frattempo è salito al secondo posto nel ranking ATP. L'uscita di scena del murziano, lo scorso anno vincitore del torneo, ha cambiato infatti le gerarchie. Al comando c'è ancora Sinner, al lavoro a Torino per risolvere problemi al ginocchio e con Pechino nel mirino. Dietro l'azzurro ecco quindi Zverev, poi Alcaraz scivolato in terza posizione, mentre in quarta proprio Shelton, che continua a sognare con i i suoi tifosi.
0: Calcio, altra notte di Champions League, in copertina la sfida del Maradona tra Napoli e Arsenal, calcio d'inizio alle ore 21, tra le altre spiccano Liverpool, Atletico Madrid e Barcellona Feyenoord, domani le altre due italiane, la Roma in Turchia e attesa dal Fenerbahce, il Como in casa ospita il Lipsia. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
5: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Gisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Gisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Gisto, come non lo hai mai visto.
6: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
7: Si ringraziano gli sponsor Olio Corte Tomasin, Bianconiglio, Pulizie Udine, Atomica Ice and Service, La Color PEA SRL, Persello Impianti, Lavorazione Artigianale Cuoio, Real Friuli Carrozze.
8: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
9: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Nazia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: Con il patrocinio del comune di Lignano Sabbiadoro, Moda Show presenta la finale del concorso per stilisti Moda d'Autore. Venerdì 11 settembre alle ore 17. Sfilata di moda al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media partner Radio.0.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.

0: zia Giulia.
1: Vintage. Girano i vinili di Paul DJ.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villak. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villak. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villak. Prenotatevi online per un accesso garantito su kärntenterme.com.
2: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
3: Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
4: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
3: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
5: Over Borders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il Tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
6: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vintage, vintage. Girano i vinili di Paul DJ. Girano i vinili di Paul DJ. Just in time. Radio Orologio.
1: Sono le 14 e 7 minuti.
2: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
3: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
4: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
5: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti. E corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
6: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

0: Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con la costa del Friuli Giulia, in collegamento con l'Alpa, il nostro Giuseppe Vissale. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Ben ritrovati, anche sulla costa il tempo è in peggioramento, nelle prossime ore saranno possibili vari temporali, anche localmente forti, non si escludono delle raffiche di vento forti associate ai temporali. Temperature in calo rispetto ai giorni scorsi, con valori non oltre i 26-29 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, avremo cielo coperto con rovesci e temporali, con piogge intense o anche localmente molto intense. Soffierà vento da est o bora, moderati o localmente sostenuti. Temperature in ulteriore calo, con valori massimi non oltre i 20-22 gradi.
2: Perfetto, vuoi rimettere sempre collegati con Radio.0.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
4: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
5: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
4: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
5: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
4: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
1: La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud, con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen, con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi, e molti altri, vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e ingrosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15. Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
1: Con il patrocinio del comune di Lignano Sabbiadoro, Moda Show presenta la finale del concorso per stilisti Moda d'Autore. Venerdì 11 settembre alle ore 17. Sfilata di moda al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media partner Radio.0.
2: Sporco ostinato, se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo, case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371-190-4121. Cisto, come non lo hai mai visto?
3: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
1: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
3: Esibizione.

0: Spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
1: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
0: Festival della danza di Monfalcone. Vivi la tua passione.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Meteo Montagna. Previsioni meteo e aggiornamenti sulla montagna del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
1: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con il meteo del Friuli Venezia Giulia. Vediamo subito la situazione sulle nostre montagne. Oggi cielo in prevalenza nuvoloso, sono possibili rovesci e temporali sparsi, più probabili e diffusi nel pomeriggio. Temperatura 1000 metri 17 gradi e 2000 metri 11 gradi. Domani cielo da nuvoloso coperto con piogge anche abbondanti. Temperatura a 1000 metri 15 gradi e 2000 metri 8 gradi. Andiamo a vedere invece a Sappada. Oggi fenomeni a carattere di rovescio o temporale, venti che vanno fino a 26 km all'ora, temperature dai 12 ai 18 gradi. Domani invece previste piogge anche abbondanti, venti che vanno fino a 25 km all'ora con temperature dai 10 ai 13 gradi. Cortina d'Ampezzo, oggi probabili rovesci o temporali, venti che vanno fino a 28 km all'ora, temperature dai 12 ai 18. Domani invece precipitazione a carattere di pioggia debole, venti fino a 24 km all'ora e temperature dai 10 ai 14 gradi.
0: Il Meteo Montagna vi è stato offerto da
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di You Me Design Place Hotel. L'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. You Me è un hotel 4 stelle, realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto You Me, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo You Me Design Place Hotel in via Mazzini 3. youmehotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: Buon pomeriggio da Danilo Baldi a Squinzano in provincia di Lecce. L'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella ad accogliere il feretro, arrivato da Firenze davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti in un clima di fortissima commozione. Il padre Franco in lacrime si è chinato sulla bara per baciarla, la mamma teneva stretto tra le braccia un orsacchiotto della figlia piccola. I funerali sono fissati alle 17, subito dopo la camera ardente allestita nella stessa chiesa. Omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio, associazione finalizzata al narcotraffico. Sono le accuse a carico delle 7 persone arrestate stamane a Roma per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, storico capo ultras della Lazio, ucciso al Parco degli Acquedotti il 7 agosto del 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. L'azione punitiva sarebbe servita, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan sul proprio affiliato. Intanto sulla vicenda si muove anche la Commissione parlamentare antimafia, che ha chiesto gli atti alla Procura di Roma. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi USA contro 5 petroliere iraniane. Nessun attacco a caccia a torpediniere della marina statunitense, notizia completamente falsa, smentisce il comando centrale USA. Intanto, secondo Axios e il Times of Israel, il premier britannico Barnum avrebbe informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente statunitense non gli ha detto di cambiare idea né di rinviare la decisione. Funzionari americani avrebbero condiviso le preoccupazioni sulla politica di Netanyahu in Cisgiordania, specificando di non essere d'accordo sulle specifiche sanzioni. Le sanzioni contro Israele dimostrano una leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica lo stesso Barnum. Le misure varate dal Regno Unito insieme ad altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna, hanno scatenato l'ira dello Stato ebraico, che ha disposto entro 30 giorni la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Dopo 13 giorni di lutto, funerali solenni oggi per Harald V, re di Norvegia, morto il 28 agosto ad 89 anni. A Oslo sono confluiti diversi regnanti e leader per una cerimonia che rende omaggio anche ai suoi 35 anni di regno, dai reali di Spagna e sovrani di Svezia, Danimarca, Belgio e Giordania. Per la Gran Bretagna fa le veci di Carlo, il principe William, tra i presidenti europei anche quello ucraino Zelensky. Dopo l'esordio sfortunato dell'Inter battuta 2-1 a Madrid del Real, è la notte del debutto in Champions del Napoli. Al Maradona la squadra di Allegri affronta alle 21 l'Arsenal. Domani tocca a Roma e Como. Ed è tutto, a più tardi.
1: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Siviodin in Osterie.
2: Sponsor tecnici: Birra Casamatta, Pasticceria De Marchi, Grissini Le Delizie di Resia, Molino Milocco, Gruppo Tutela Antica Polenta di Fauglis, Cucina di Carnia, Azienda Vinicola La Viarte e il Prosciutto di San Daniele del Friuli, Selezione Terra Madre 1891.
3: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per i nostri famosi specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it. Con il patrocinio del comune di Lignano Sabbiadoro, Moda Show presenta la finale del concorso per stilisti Moda d'autore. Venerdì 11 settembre alle ore 17. Sfilata di moda al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media Partner Radio.0.

E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere.

0: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
1: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
0: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
1: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiama lo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adria Care, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
5: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.

0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Hormann. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina, 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: Lo senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
2: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
1: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
2: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
1: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione.
3: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i

0: pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi. E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D, fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Buon pomeriggio da Daniele Baldi. Il conflitto russo-ucraino tra spiragli di dialogo e nuove vittime sul campo. Due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per la soluzione del conflitto. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali con Ucraina e Stati Uniti, ha affermato Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato in Abu Dhabi la sede più idonea per i colloqui. Intanto, all'indomani della lunga telefonata Trump-Putin, attesa quella tra il presidente americano Zelensky, che ieri è tornato in pressing: spero di vedere Trump prima di fine settembre per parlare della difesa aerea. Volevamo usare gli attentati di mafia del 1992 e del 1993 come strumento politico, parlandone come se fossero suggeriti dalla sinistra, in modo tale da agevolare Berlusconi la sua entrata in politica. È quanto rivela Giovanni Brusca, testimone durante il processo in corso a Firenze contro Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna nel Novarese, imputato di calunnia contro Giletti. Video collegato da una località protetta, l'ex boss di Cosa Nostra parla della selezione di Mangano per entrare in contatto con il cavaliere e racconta anche: gli mandammo una minaccia velata, se non ci avesse dato una mano avremmo messo altre bombe. L'eredità di Francesco Guccini, il popolare cantautore morto il 6 agosto, 86 anni, finisce alla moglie e alla figlia secondo il testamento registrato ieri. Entrambe le abitazioni vanno alla seconda moglie, Raffaella Zuccari, mentre alla figlia Teresa vanno tutte le quote di partecipazione della società Alimentra, il 50% dei diritti d'autore, sia per le canzoni che per i libri. Per la residenza bolognese del musicista, che negli anni è stato ritrovo di musicisti e intellettuali, si era ipotizzato un destino di casa museo. Quarto dei 5 film italiani in gara oggi alla Mostra del Cinema di Venezia, che applaude Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis con Vanessa Scalera e Lino Musella in ruoli particolarmente intensi. L'altro film in gara è Dao di Kirzanowski, biografia di un fisico in Unione Europea che deve difendersi dalle accuse di essere propaganda filorussa. Sul tappeto rosso spicca Álvaro Vaquer, protagonista del terzo film in concorso, Un bon petit soldat di Stéphane Brisé. Tennis US Open: dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che centra la semifinale. Dopo se la vedrà contro il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
2: Con il patrocinio del comune di Lignano Sabbiadoro, Moda Show presenta la finale del concorso per stilisti Moda d'autore. Venerdì 11 settembre alle ore 17. Sfilata di moda al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media partner Radio.0.
3: Ogni giorno c'è chi apre una serranda, accoglie un cliente, crea opportunità, chi investe, innova, resiste e fa crescere il territorio. Da sempre siamo al loro fianco. Ascoltiamo, rappresentiamo, sosteniamo. Da sempre siamo la voce di chi crea valore e da oggi ci chiamiamo come ci chiameresti tu. Siamo Confcommercio. Per gli amici, Confcom. Visita il nostro sito confcommerciotrieste.it e vieni a trovarci in via Mazzini 22.
4: Cercate un rimedio naturale ai vostri problemi di salute? Ogni lunedì alle 11.45 su Radio.0 c'è Naturalmente in Salute, offerto da La Bottega delle Spezie, in via Combi 12, a Trieste.
5: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG. Il trattamento dall'effetto lifting immediato stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso, già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.

0: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carntenterme.com.
1: La Società dei Concerti di Trieste vi invita al Festival di Trieste, il faro della musica, tra concerti, opera e danza. Emmanuel Peud, con l'ensemble La Passionata, Lucas e Arthur Jussen, con la Camerata Salzburg, Benedetto Lupo, Francesco Lanzillotta, Francesco Piemontesi, Ton Kopman, Barocco Europeo, l'Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, con Massimo Belli, Francesco Mascia e Luca Ciammarughi, e molti altri, vi renderanno protagonisti di eventi irripetibili. Trieste si accende di emozioni con il faro della musica dal 14 al 24 settembre. Non mancate!
2: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, itinerario enogastronomico che coinvolge 21 osterie di Udine e fuori provincia. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Ti aspettiamo dal 4 al 7 e dall'11 al 14 settembre.
3: Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito osteriafriulana.it.
2: Mandi Siviodin in osterie.
0: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotur, Osteria del Borgo, Friul Marangoni, Ristorante Allepre, Al Bottone, Da Afro, Agriturismo da Basan, Quinto Recinto, Al Collalto, Alti Rassegno.

0: Vivi in vacanza a Lignano. Sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
2: Ocean Marine è una marina situata in una postazione strategica, riparata e con un comodo parcheggio. Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno della Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive. Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti. Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità e ambiente UNI-EN ISO. Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.
3: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
4: State ascoltando?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Ha lasciato molti rimpianti la sconfitta per 2-1 subita ieri dall'Inter nella prima di Champions al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. A lunghi tratti sotto scacco dei nerazzurri, traditi da propri errori sia sulla rete del vantaggio di Mbappé, particolarmente sanguinoso l'errore del portiere Martinez che ha provocato il 2-0 merengues di Valverde. Illusoria la rete nella ripresa di Carlos Augusto, ma ascoltiamo i due allenatori, Chivu e il suo vecchio maestro. Lo special one.
3: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabéu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
4: Inter squadra top, miglior equipo d'Italia con distanza. Solo vedo la Roma con gambe per stare lì vicino a loro e chissà fare qualcosa di straordinario per una squadra dominatore in Italia, una squadra fortissima che sicuramente tiene l'ambizione di vincere la Champions.
2: E dopo l'Inter scocca l'ora del debutto in Champions anche per il Napoli stasera, ore 21 stadio Maradona, per l'11 di Allegri, reduce da due sconfitte in campionato, arriva l'Arsenal, il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
6: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
5: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
2: Domani sarà la volta di Roma e Como, rispettivamente a Istanbul con il Fenerbahce e in casa con il Lipsia. Insieme a Napoli e Arsenal, stasera alle 21, si giocano anche PSG, Slovan Bratislava, Liverpool Atletico Madrid, Sporting Galatasaray. Alle 18.45, Barcellona Feyenoord e Stoccarda Viking. Voltiamo pagina, tennis, rientro dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Carlos Alcaraz deve dire addio al sogno US Open. L'ex numero uno del mondo si è arreso nei quarti all'americano Ben Shelton al tie break del quinto set di un match durato 4 ore e mezza e terminato all'alba newyorkese. Shelton sfiderà in semifinale l'altro statunitense Tiafoe, mentre stasera alle 20.30 si disputerà l'altro quarto Kachanov Blocks, stanotte Zverev Van den Zandschulp. Tra le donne la prima semifinale Sabalenka Pegula, stasera ultimi due quarti Zheng Rybakina Andreeva Goff. Giornata di vigilia per l'Ital Volley di De Giorgi che domani a Napoli nella splendida cornice di piazza del plebiscito affronta la Svezia nell'esordio degli europei maschili. A Berlino vietato sbagliare per l'azzurra del basket che negli ottavi dei mondiali stasera alle 20.45 affrontano l'Australia. Ed è tutto, buona serata.
7: Voglia di viaggiare? Parti da Trieste Airport. Prenota ora e scegli la tua prossima meta. L'aeroporto propone tantissimi altri voli diretti per le più belle città d'Italia ed Europa. 25 collegamenti diretti per organizzare la prossima avventura. Trieste Airport. Liberi di volare a un passo da casa.
8: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
0: cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
7: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.

0: zia Giulia.
1: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
2: Buon pomeriggio, benvenuto all'appuntamento con il Meteo di Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Visaglio. Giuseppe, come sta stando il meteo?
3: Buon pomeriggio, l'ondata di caldo che ci ha interessato questo inizio di settembre è giunta al termine per l'arrivo di una saccatura con aria più fresca di origine atlantica che riporterà le temperature nella norma del periodo, però il prezzo da pagare saranno temporali e piogge anche intense. Per le prossime ore ci attendiamo ancora rovesci e temporali sparsi in tutta la regione e localmente anche forti e verso la costa. Temperature appunto in calo rispetto ai giorni scorsi, con valori massimi non oltre i 28 gradi. Giovedì avremo una giornata perturbata con cielo coperto e piogge abbondanti o intense, localmente molto intense su Isontino, Carso, Trieste e la Laguna, dove potranno essere anche temporalesche. Soffierà vento moderato da est o bora, localmente sostenuto, temperatura in ulteriore deciso calo con massimi non oltre 20-22 gradi. Poi venerdì avremo un miglioramento del tempo, però ancora sarà variabile nel corso della mattina, soprattutto sulle zone più sudorientali. Soffierà ancora bora moderata, temperature massime lieve ripresa, ma comunque nella norma del periodo intorno ai 24-26 gradi, minime invece in calo e intorno ai 14-17 gradi in pianura, 17-19 gradi sulla costa. Per quanto riguarda poi il fine settimana, avremo ancora condizioni di variabilità, il tempo rimarrà comunque piuttosto fresco, con temperature nella norma del periodo.
2: Perfetto, rimanete sempre collegati con Radio Punto Zero.
4: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

Top 101, le 101 hit di Radio.0 ogni giorno dalle 17 alle 18. Top 101, le migliori 101 canzoni del momento selezionate dai DJ di Radio.

0: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
1: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
4: Overborder Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
5: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto, tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: zia Giulia.
1: Top 101, le 101 hit di Radio.0.

0: Aria. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
1: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria, un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
2: Alcune delle osterie aderenti sono Agnotul, Osteria del Borgo, Friul Marangon, Ristorante a Lepre, Quinto Recinto, Al Collalto, Dal Borc, da Teresina.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
4: Con il patrocinio del comune di Lignano Sabbiadoro, Moda Show presenta la finale del concorso per stilisti Moda d'Autore. Venerdì 11 settembre alle ore 17. Sfilata di moda al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media partner Radio.0.
5: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
6: Belletti Group. Da Trieste nel mondo soffia il vento della tecnologia. Belletti Group, leader nell'impiantistica navale, industriale e civile, è il partner dei grandi costruttori. Refitting navi e yacht di prestigio con le più innovative tecniche certificate. Affidati a noi anche per la ristrutturazione chiavi in mano della tua casa. Visita bellettigroup.com.

0: Radio Orologio.
1: Sono le 17 e 51 minuti.
2: Oh boy.
3: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.3.

0: Top 101, le migliori 101 canzoni del momento, selezionate dai DJ di Radio.0.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, nel timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi, Affitti Brevi. È arrivata la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Dan Jorgensen ha presentato ufficialmente la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio prima di arrivare a un testo definitivo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. La legge elettorale è ora all'esame del Senato in seconda lettura, arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni. Voto finale il 15 settembre ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla legge elettorale. Resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli. Tramonta invece definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. Ucraina, dopo la lunga telefonata tra Putin e Trump, il Cremlino apre possibili colloqui a 3. Mosca auspica che in un futuro prevedibile vengano ripresi i negoziati trilaterali, ha affermato questa mattina il portavoce del Cremlino Peskov a Abu Dhabi, la sede citata per i colloqui. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che è tornato a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea anche in vista dell'inverno. Sul campo ancora raid incrociati nelle ultime 24 ore, Kiev conta 12 vittime civili, quasi 600 i droni lanciati dagli ucraini verso la Russia, denuncia Mosca. Basket, ai mondiali femminili in corso a Berlino, torna sul parquet la nazionale italiana. Alle 20:45 le azzurre affrontano negli ottavi l'Australia. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
3: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
4: sporco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
5: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo e aperitivi, o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: Esprimere, percepire, osservare, incontrare. A Farra di Sonzo torna Art Without Borders. Linguaggi diversi per scoprire nuovi modi di percepire e abitare il mondo. Teatro, danza, musica, mostre e laboratori sensoriali. Il festival inclusivo che racconta la disabilità come spazio di incontro e sperimentazione creativa. Appuntamenti gratuiti con prenotazione su eventbrite.it. Settembre è tempo di nuove esperienze, laboratori sensoriali, cene al buio, attività creative per sperimentare e andare oltre le apparenze. Iscrizioni su eventbrite.it.
2: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
3: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.

0: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
1: Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito.

0: Cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2, un'isola francese dove troverai il corso che fa per te, in piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti, e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale, ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni, aftrieste.it.
1: Con il patrocinio del comune di Lignano Sabbiadoro, Moda Show presenta la finale del concorso per stilisti Moda d'Autore. Venerdì 11 settembre alle ore 17. Sfilata di moda al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media partner Radio.0.
2: La musica, l'informazione, la pubblicità con le migliori aziende e tanto. Tanto amore per il territorio. Tutto questo e molto di più è Radio.0, la migliore radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Chiesa e sagrato gremiti a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne gettata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. Nella chiesa Maria Regina del paese salentino a lutto, grande commozione. Amici e familiari in prima fila davanti alla bara bianca, fuori anche un maxi schermo. Lorena, sei cresciuta con noi, resterai per sempre qui dove sei amata, si legge su uno striscione esposto vicino alla parrocchia. La legge elettorale ora all'esame del Senato in seconda lettura arriverà alla Camera in terza lettura da lunedì 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. A Palazzo Madama respinte le pregiudiziali presentate dalle opposizioni ed è terminata dopo 2 ore la riunione degli sherpa di maggioranza. Tramonta definitivamente l'ipotesi ballottaggio, mentre rimarrà al 42% la soglia oltre cui si ottiene il premio di maggioranza. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle operato a Cuba dopo il grave malore che lo ha colto a fine agosto. A dare notizia dell'intervento è stata in un lungo post l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali, riportate dal Corsera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia dopodomani.
1: L'economia.
0: Le nuove crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, con attacchi incrociati sulle infrastrutture energetiche, continuano a spingere il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia anche oggi sopra i $100 al barile. In forte rialzo anche il greggio americano, sopra i $95, così come il gas, che si porta intorno agli €80 al megawattora, sui massimi da 30 anni. E senza freni anche la corsa dei carburanti, secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del MIMIT. Sulla rete autostradale il costo medio della benzina in modalità self è di 2,152 euro al litro, 2,248 euro al litro per il gasolio. Tensioni che spaventano le borse europee in attesa domani delle decisioni della BCE. Il mercato si aspetta un rialzo dei tassi di interesse di 25 punti base. Oggi chiusura in rosso, Piazza Affari si attesta a meno 0,58%. In risalita anche lo spread BTP Bund, che si porta a 84 punti base. Ex Ilva, dopo un'udienza durata circa 2 ore, la Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla sospensione del decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, un passaggio considerato decisivo per il futuro del sito e dell'intero assetto produttivo. La decisione è stata rinviata ai prossimi giorni. Affitti brevi, arriva la stretta da parte di Bruxelles. Il commissario europeo per la casa Jorgensen ha presentato la bozza del nuovo regolamento sull'edilizia abitativa a prezzi accessibili, che punta a costruire per la prima volta un quadro europeo comune sulle locazioni turistiche, offrendo a regioni e comuni la possibilità di introdurre restrizioni nelle zone considerate sotto stress abitativo. La carenza di alloggi a prezzi accessibili è un problema per moltissimi cittadini europei. I lavoratori essenziali e gli studenti non possono permettere di vivere nei luoghi in cui lavorano e studiano, ha commentato la presidente della Commissione von der Leyen. E la Commissione europea propone anche una riforma degli appalti pubblici UE, obiettivo semplificare le procedure, ridurre gli oneri e rafforzarne il ruolo nella politica industriale e nella sicurezza economica. Le 3 direttive attuali saranno sostituite da un unico regolamento. Bruxelles stima risparmi amministrativi per circa 650 milioni l'anno su un mercato pari al 15% del PIL. A luglio accelera la crescita dei prestiti, quelli al settore privato, rileva Banca Italia, sono aumentati del 3,5% sull'anno, 3,3% nel mese precedente. I prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentate del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Un caro benvenuto al nostro Café Zach Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. le nostre famose specialità Zacher, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zacher. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1.
1: È il momento giusto per regalare nuova luce al tuo viso. Al Centro Benessere Arcadia scopri Golden APG, il trattamento dall'effetto lifting immediato. Stimola in profondità la naturale produzione di collagene, elastina e acido ialuronico per ridefinire i contorni, attenuare le rughe e illuminare l'incarnato. Risultato? Un viso più tonico, fresco e luminoso. Già in pochi trattamenti. Prova Golden APG al Centro Benessere Arcadia in Corso Saba 28 a Trieste. Prenota ora allo 040 63 68 50. Con Arcadia, più giovane, più bella.
4: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: la zia Giulia.
1: Spiagge, mari e venti. Il bollettino nautico del Friuli Venezia Giulia e Veneto Orientale.
2: Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con la costa del Friuli Giulia, in collegamento con l'Alpano su Giuseppe Vissale. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
3: Ben ritrovati, anche sulla costa il tempo è in peggioramento, nelle prossime ore saranno possibili vari temporali, anche localmente forti, non si escludono delle raffiche di vento forti associate ai temporali. Temperature in calo rispetto ai giorni scorsi, con valori non oltre i 26-29 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, avremo cielo coperto con rovesci e temporali, con piogge intense o anche localmente molto intense. Soffierà vento da est o bora, moderati o localmente sostenuti. Temperature in ulteriore calo, con valori massimi non oltre i 20-22 gradi.
2: Perfetto, vuoi rimettere sempre collegati con Radio.0.
1: Il bollettino nautico, spiagge, mari e venti vi è stato offerto da...
0: Ocean Marine è una marina situata in una posizione strategica, riparata e con un comodo parcheggio.
4: Alaggio, rimessaggio esterno ed interno, ormeggio e altre operazioni accessorie. All'interno dell'Ocean Marine è possibile svolgere in proprio le lavorazioni sulle imbarcazioni con tariffe competitive.
0: Lo svago è garantito dalla presenza di 2 clubhouse con piscine, bar e ristoranti.
4: Ocean Marine è la prima marina in Friuli Venezia Giulia che ha ottenuto le certificazioni in materia di sicurezza, qualità, ambiente, UNI-EN ISO.
0: Ocean Marine, la nautica per tutti. Via Consiglio d'Europa 42, 36 e 50 a Monfalcone. Oceanmarine.it.

0: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su kartenterme.com.
0: Con il patrocinio del comune di Lignano Sabbiadoro, Moda Show presenta la finale del concorso per stilisti Moda d'Autore. Venerdì 11 settembre alle ore 17. Sfilata di moda al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media partner Radio.0.
2: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste, la freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca, tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8-19-30, sabato 8-14, gastronomia 9-30-15, area frutta e area food gastronomia, via Giulia 35, Trieste.

0: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un infopoint della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in Osterie.
1: Si ringraziano gli sponsor Distillerie Nonino, Wittors, Banca 360 FVG, Chiurlo, Blanche Cliniche Dentali, Vivo Cash & Carry, Macelleria Lizzi, Mario Caldalformadi.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
0: Cammina sulle orme di Sant'Antonio. Il Cammino di Sant'Antonio unisce il santuario di Gemona del Friuli alla Basilica di Padova attraversando borghi antichi, paesaggi naturali e luoghi d'arte tra tradizioni e sapori di un tempo. Un viaggio di fede, storia e scoperta da vivere passo dopo passo. Scopri il cammino su camminodisant'antonio.it.
3: Arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sui 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Dopo la lunga telefonata tra Trump e Putin, il Cremlino apre a possibili colloqui a tre fra Washington, Mosca e Kiev. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Replica dalla Norvegia il presidente ucraino Zelensky, che torna a chiedere nuovi supporti per la difesa aerea. Sentiamo Barbara Salandri.
1: Le aperture su nuovi colloqui e negoziati per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina si scontrano, come ormai da tempo, con le notizie che arrivano dal campo. Nella notte due persone sono state uccise in un attacco con droni russi che hanno colpito un valico di frontiera con la Moldavia. Vittime anche a Sloviansk, dove una bomba ha centrato un'abitazione, morto un 45enne, ferita una donna. Solo nelle ultime 24 ore almeno 12 le vittime nei raid di Mosca. Sul fronte opposto le forze russe hanno intercettato quasi 600 droni lanciati da Kiev su diverse zone del paese. Questa mattina, nel consueto briefing con la stampa, il portavoce del Cremlino Peskov ha commentato le dichiarazioni del segretario di Stato americano Rubio sulla possibile elaborazione di una roadmap per arrivare alla fine del conflitto. C'è una volontà comune per riprendere il dialogo. Mosca auspica che in futuro vengano ripresi i negoziati trilaterali, l'apertura di Peskov. Il consigliere Ushakov ha poi indicato Abu Dhabi come la sede più idonea per i colloqui. Parole raccolte dal presidente ucraino, che si trova in Norvegia per i funerali di Re Harald. Siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, ha affermato Zelensky, che è tornato a sollecitare gli alleati chiedendo nuovi supporti per la difesa aerea, anche in vista dell'inverno.
0: L'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Lutto cittadino e maxi schermo sul sagrato gremito come la chiesa a Squinzano, nelle Cese, dove oggi ci sono stati camera ardente e cerimonia funebre. Presenti le autorità locali, oltre al presidente della provincia, si sono seduti sui banchi dei funerali una quarantina di sindaci salentini con la fascia tricolore. In netto miglioramento le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare 5 Stelle che, dopo un gravissimo malore che lo ha colto a Cuba, è stato operato nell'ospedale dell'Avana lo scorso 5 settembre. A dare notizia dell'intervento, con un sentito ringraziamento ai medici cubani, è stata, in un lungo post, l'associazione da lui fondata. Secondo quanto trapela da fonti locali riportate dal Corriere della Sera, se l'evoluzione delle condizioni lo consentirà, Di Battista potrebbe rientrare in Italia venerdì 11 settembre. Trump è stato informato della decisione britannica di sanzionare i prodotti dei coloni israeliani e non si è opposto. Lo scrivono Axios e il Times of Israel, mentre a fronte delle proteste di Tel Aviv, Londra tira dritto. Le sanzioni confermano la leadership britannica sulla scena internazionale, rivendica il primo ministro Barnum. E mentre Tel Aviv si organizza per le ritorsioni, pesa l'appoggio alle sanzioni da parte di altri 11 paesi. Facciamo il punto nel servizio di Alessio Galea.
2: Le nostre sanzioni non riguardano il popolo israeliano, ma le politiche inaccettabili dell'attuale governo israeliano, colpevole secondo Londra di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Il premier britannico Barnum e il ministro degli esteri Miliband spiegano così le ragioni del pacchetto di sanzioni varate congiuntamente dal Regno Unito e da altri 11 paesi, tra cui Canada, Francia e Spagna. Le misure prevedono il divieto di importazioni di merci provenienti dagli insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata, sanzioni contro le aziende che forniscono servizi quali costruzioni e finanziamenti per l'espansione degli insediamenti. Sarà contestualmente vietato pubblicizzare nel Regno Unito la promozione degli insediamenti israeliani illegali. Il provvedimento evidenzia il crescente isolamento di Israele e il deterioramento dei rapporti con i suoi alleati occidentali di fronte all'aumento delle violenze nei territori. Rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati, il premier Barnum ha infine denunciato quanto la sofferenza del popolo palestinese rappresenti una cicatrice sulla coscienza del mondo.
0: Non solo stare alla Mostra del Cinema di Venezia, nel giorno del quarto film italiano in gara, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, sfila sul red carpet anche una delle artiste più acclamate al mondo, Marina Abramovic, che si è fatta vedere alla proiezione di Dao di Kirzanowski, altro film in concorso. A Venezia l'artista è protagonista di gala ed eventi collaterali, mentre alle gallerie dell'Accademia la grande mostra Transforming Energy celebra anche i suoi 80 anni. Alle spalle, non senza rammarico, la sconfitta dell'Inter in casa Real alla prima notte di Champions, chiama stasera in causa il Napoli. Finora scartamento ridotto in campionato. Alle 21 al Maradona i partenopei ospitano l'Arsenal. Max Allegri carica i suoi. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Dalle grandi partite si può ripartire e dopo i due KO su 3 in campionato il Napoli è obbligato a farlo. Difficile certo, ma non impossibile. Al Maradona per l'esordio in Champions League arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra e fin qui a punteggio pieno in Premier. È consapevole mister Allegri, così in conferenza.
4: Sappiamo che affrontiamo squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
3: L'orgoglio non potrà passare per i piedi e la qualità di McTominay, operato ieri al cuore, e Anguissa out per un problema ai flessori. Al loro posto agiranno De Bruyne e Gilmour, mentre in avanti spazio a Politano, Højlund e Alisson Santos. Non ha parlato invece Arteta. I Gunners sono atterrati in Italia solamente in tarda serata a causa dei disservizi che hanno coinvolto gli aeroporti inglesi. Una vigilia tribolata e snervante, e chissà che non abbia ripercussioni anche in campo. Arbitra lo svedese Nyberg, calcio d'inizio ore 21.
0: Ed è tutto, buona serata.
5: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
6: Overborder Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9:45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
7: Da Area Frutta in via Giulia 35 a Trieste. La freschezza è di casa. Frutta e verdura di prima scelta, sempre fresca. Tante offerte ogni giorno e tutta la convenienza che cerchi. E se non hai voglia di cucinare, passa da Area Food Gastronomia. Piatti pronti, preparati con i prodotti freschi dell'ortofrutta, da portare a casa o con servizio delivery. Consegne per privati e in grosso, sia di frutta e verdura che di gastronomia. Area Frutta compie 5 anni e ti aspetta con sorrisi, gentilezza e professionalità. Ortofrutta, aperta dal lunedì al venerdì non stop, 8:19:30, sabato 8:14, gastronomia 9:30:15, Area Frutta e Area Food Gastronomia, via Giulia 35, Trieste.
8: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste. Dopo il diploma scegli la direzione giusta. Accademia Nautica dell'Adriatico ITS Academy ti offre molto di più di una semplice formazione. Ti prepara a navigare nel mondo del lavoro con competenza, passione e visione. Diventa ufficiale di macchina o di coperta, tecnico della cyber security, macchinista ferroviario, oppure puoi optare anche per tecnico della logistica o progettista navale. Visita accademianautica.it perché il tuo futuro comincia adesso. Si è beneficiato del sostegno cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall'Unione Europea Next Generation EU.
9: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

Yo ya me pasé por esas cosas, hombre. Entonces, consejo, las

0: porco ostinato. Se pensi che la tua situazione sia proprio grave, esistiamo noi, Cisto, l'impresa di pulizie che rimette tutto a nuovo. Case, uffici e ambienti da far tornare splendenti. Con Cisto, un risultato bello, fresco e mai visto. Ci trovi in via Carducci 37 a Trieste. Chiama subito 371 190 41 21. Cisto, come non lo hai mai visto.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
0: Un buon serramento non vale nulla senza un montaggio perfetto. Non rischiare, scegli Alvin Serramenti. Siamo gli specialisti dell'installazione di infissi, tapparelle, zanzariere e serrande Orman. A Trieste e provincia. Proteggi la tua casa con le nostre porte interne e blindate. Solo personale esperto, qualificato e dipendente della nostra azienda. Massima qualità e montaggio a regola d'arte. Rinnova la tua casa senza pensieri. Il preventivo è gratuito. Alvin Serramenti ti aspetta in via Flavia di Aquilina 67, Muggia. Apri la porta alla qualità. Scegli Alvin.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Punto Meteo Regione. A cura dell'OSMER, Osservatorio Meteorologico dell'ARPA Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio, benvenuto all'appuntamento con il Meteo di Friuli Venezia Giulia, in collegamento con l'ARPA, il nostro Giuseppe Visaglio. Giuseppe, com'è la stazione meteo?
2: Buon pomeriggio, l'ondata di caldo che ci ha interessato questo inizio di settembre è giunta al termine per l'arrivo di una saccatura con aria più fresca di origine atlantica che riporterà le temperature nella norma del periodo, però il prezzo da pagare saranno temporali e piogge anche intense. Per le prossime ore ci attendiamo ancora rovesci e temporali sparsi in tutta la regione e localmente anche forti e verso la costa, temperature appunto in calo rispetto ai giorni scorsi con valori massimi non oltre i 28 gradi. Giovedì avremo una giornata perturbata con cielo coperto e piogge abbondanti o intense, localmente molto intense su Isontino, Carso, Trieste e la Laguna, dove potranno essere anche temporalesche. Soffierà vento moderato da est o bora, localmente sostenuto, temperatura in ulteriore deciso calo con massimi non oltre 20-22 gradi. Poi venerdì avremo un miglioramento del tempo, però ancora sarà variabile nel corso della mattina, soprattutto sulle zone più sudorientali. Soffierà ancora bora moderata, temperature massime lieve ripresa, ma comunque nella norma del periodo intorno ai 24-26 gradi, minime invece in calo e intorno ai 14-17 gradi in pianura, 17-19 gradi sulla costa. Per quanto riguarda poi il fine settimana, avremo ancora condizioni di variabilità, il tempo rimarrà comunque piuttosto fresco, con temperature nella norma del periodo.
1: Perfetto, rimanete sempre collegati con Radio.0.
3: A Città Fiera sono arrivati i saldi. Tantissimi negozi nel più grande centro commerciale della regione ti aspettano per uno shopping esagerato e a misura di famiglia. Scopri in anteprima le promo su cittafiera.it e seguici sui social. I saldi a Città Fiera ti aspettano.

0: senti il ritmo? A Monfalcone si torna a ballare!
1: Dal 18 al 20 settembre arriva la 12ª edizione del Festival della Danza di Monfalcone.
0: Esibizioni, spettacoli e masterclass con tanti professionisti. Ospite speciale la star di Ballando con le Stelle, Matteo Addino.
1: Scopri il programma completo su Monfalcone Eventi.
0: Festival della Danza di Monfalcone. Vivi la tua passione.
2: GT Service. T-shirt, gadget promozionali, abbigliamento anche da lavoro con tipografia digitale, anche in grandi formati, con i prezzi più competitivi del mercato. Guarda il sito gtservicegorizia.it, troverai tante idee stampabili. GT Service lo trovi in Corso Italia 191 a Gorizia. Chiamaci al 327 37 85 247.
3: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
4: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
3: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
4: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Piccina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
5: Un caro benvenuto al nostro Café Zach a Trieste, nel cuore della città, con un giardino bello verde e nell'interno perfettamente climatizzato. Per le nostre famose specialità Zach, o per un leggero pranzo, gli aperitivi o anche una cena. E specialmente ora un rinfresco con la specialità di matcha e soprattutto con la nostra Frozen Zach. Tutto questo in via Dante Alighieri numero 1

0: ビオ。
1: Vuoi acqua pura, sana ed al sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi? E con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.
3: Quando arrivi in vacanza a Lignano, sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.
1: Con il patrocinio del comune di Lignano Sabbiadoro, Moda Show presenta la finale del concorso per stilisti Moda d'Autore. Venerdì 11 settembre alle ore 17. Sfilata di moda al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media partner Radio.0.

0: Vi aspettiamo al 14° trofeo Ponte Rosso, dall'11 al 13 settembre, nel Canal Grande di Trieste. Venerdì, nel primo pomeriggio, si comincia con il torneo Under 14. Da sabato alle 9, 20 squadre provenienti da 5 nazioni si sfideranno fino alla finalissima di domenica 13 settembre, prevista intorno alle 15, con la coorganizzazione del Comune di Trieste e Io sono Friuli Venezia Giulia e il sostegno di JIT Fuel Service e di tutti i nostri sponsor. Trofeo Ponte Rosso, lo spettacolo della canoa polo nel cuore di Trieste.
1: Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te. In piccoli gruppi, per bambini, ragazzi e adulti e corsi online. Unico ente certificatore in regione accreditato per le certificazioni, riconosciuto a livello internazionale. Ma è anche luogo di incontro e di cultura. Organizza cineforum e incontri con autori, mostre. Per informazioni aftrieste.it.
2: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
3: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
2: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scofie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
4: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
1: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.
1: Divertimento acquatico per tutta la famiglia a Warm Bad Villach. Scivoli, rafting sui gommoni, piscina per bimbi piccoli e una piscina olimpionica per gli amanti del nuoto. Qui non ci si annoia mai. Visitate anche la nostra spa con saune, bagni turchi, rituali hammam, trattamenti viso e corpo per farsi coccolare. Dove? Alle terme di Warm Bad a Warm Bad Villach. Siamo aperti ogni giorno dalle 9 alle 22. Ci vediamo presto a Warm Bad Villach. Prenotatevi online per un accesso garantito su carententerme.com.
2: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine, verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivio Din in osterie.
3: Si ringraziano gli sponsor Olio Corte Tomasin, Bianconiglio, Pulizie Udine, Atomica Ice and Service, La Color PEA SRL, Persello Impianti, Lavorazione Artigianale Cuoio, Real Friuli Carrozze.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Anche quest'anno il Comitato Friulano Difesa Osterie, in collaborazione con la Confesercenti di Udine, propongono Aspettando Friuli Doc in Osteria. Un itinerario enogastronomico che coinvolge 18 osterie di Udine. Verranno presentati diversi assaggi tipici della cucina friulana, come da tradizione, per unire la buona vecchia gastronomia con la convivialità del territorio. Vi aspettiamo dal 3 al 6 e dal 10 al 13 settembre. Per consultare la brochure delle osterie aderenti, rivolgiti ad un info point della regione oppure visita il sito comune.udine.it. Mandi Sivi Odin in Osterie.
1: Sponsor tecnici: Birra Casamatta, Pasticceria De Marchi, Grissini Le Delizie di Resia, Molino Milocco, Gruppo Tutela Antica Polenta di Fauglis, Cucina di Carnia, Azienda Vinicola La Viarte e il prosciutto di San Daniele del Friuli, Selezione Terra Madre 1891.
2: Vuoi rinnovare il tuo bagno senza stress? Con Adria Care pensano a tutto dall'A alla Z.
3: Sopralluogo gratuito, consulenza senza spese e ristrutturazione chiavi in mano. E in più trasporto gratuito. E non dimenticare, puoi ottenere fino al 50% di detrazione fiscale.
2: Scegli tre porte, pavimenti in laminato, gresso o legno, sanitari, docce, vasche, rubinetteria e mobili bagno di design.
3: Adria Care ti aspetta nello showroom in strada per Vienna 88 o Picina Trieste. Chiamalo 040 81 37 16 o visita adriacare.it. Adriacare, il tuo bagno come lo hai sempre sognato, senza stress.
0: Con il patrocinio del comune di Lignano Sabbiadoro, Moda Show presenta la finale del concorso per stilisti Moda d'Autore. Venerdì 11 settembre alle ore 17. Sfilata di moda al Parco Termale Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media Partner Radio.0.

0: È in arrivo il momento in cui Udine cambia ritmo. Le piazze si riempiono, gli amici si ritrovano. Dal 10 al 13 settembre a Udine c'è Friuli Doc. Tra profumi, sapori, musica, cultura, sport e storie da condividere, la città si riaccende di gusto.
1: Vuoi acqua pura, sana e dal sapore perfetto direttamente dal tuo rubinetto? Oggi c'è il nuovo sistema di trattamento dell'acqua, l'unico con tecnologia LED UVC e filtro al carbone, che elimina oltre 170 contaminanti e il 99% di virus e batteri. Elimina il cloro, proteggendo così la tua salute e l'ambiente. Basta trasportare pesanti casse di plastica. Il sistema è smart. Si installa in un attimo e lo controlli dal tuo smartphone. Vuoi saperne di più? Non affidarti al caso. Chiama Giordano, il tuo consulente di fiducia da 15 anni nel settore del benessere. Chiama ora lo 333-6336561 o scrivi un messaggio su WhatsApp e verrai contattato.
2: E se ti dicessi che Ceramiche Pariad è il negozio giusto dove acquistare il tuo nuovo bagno e che oltre ad offrirti le migliori ceramiche, i rivestimenti, l'arredo, i pavimenti del bagno e di tutta la casa, da noi la qualità costa meno di quello che pensi e con il bonus puoi approfittare delle detrazioni fiscali. Vieni a trovarci a Buttrio in Via Nazionale e creeremo insieme a te il tuo bagno attraverso la grafica rendering 3D fino a quando il tuo bagno sarà esattamente come lo avevi sognato. Scegliere oggi, guardando al futuro. Pariad.it.

Voglia di viaggiare, di studiare o lavorare in Francia o in un paese francofono? Di arricchire il tuo curriculum? Impara il francese. Vieni all'Alliance Française. I corsi stanno per partire. L'Alliance Française è nel cuore di Trieste, in piazza Sant'Antonio Nuovo 2. Un'isola francese dove troverai il corso che fa per te.

0: Toro, in lungomare Riccardo Riva. Ingresso gratuito. Media partner Radio.0.
1: Overborders Half Marathon. Ti aspettiamo il 4 ottobre alla mezza dell'Adriatico competitiva FIDAL, che attraverso il tagliamento unisce Lignano Sabbiadoro e Bibione, dove il mare e le pinete si incontrano. Appuntamento il 4 ottobre al Villaggio Bella Italia. Getour a Lignano Sabbiadoro. Partenza ore 9.45. Info iscrizioni su overbordershalfmarathon.it. Media partner Radio.0.
2: Entri, ti emozioni. Vivi l'esperienza di Yumi Design Place Hotel, l'hotel in centro a Trieste, a pochi passi dal mare, Piazza Unità e dai maggiori luoghi di interesse. Yumi è un hotel 4 stelle realizzato dall'archistar Simone Micheli per la famiglia dei Borin Hotels, con forme e materiali che sono in grado di trasmettere il concetto Yumi, dove non ti sentirai un ospite, ma un protagonista del tuo soggiorno. Potrai scegliere tra due suite, due junior suite e le camere deluxe, con la possibilità di usufruire della spa privata con sauna, bagno turco e doccia emozionale, con tutti i comfort e la colazione a buffet nella sala degli specchi. Prenota la tua vacanza in centro a Trieste e scegli lo Yumi Design Place Hotel in via Mazzini 3, yumihotel.it. Un'esperienza indimenticabile.
3: Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Il nostro obiettivo è ridarti il sorriso. Primadent, la clinica dentale giusta per te.
1: Impianti, chirurgia dentale, rigenerazione ossea, protesi, otturazioni, ortodonzia invisibile, estetica dentale e tanto altro. Esperienza, professionalità, affidabilità e nuove tecnologie per garantire al cliente la massima soddisfazione.
0: Chiedici subito un preventivo. Ci trovi a 1 chilometro dal confine di Rabuiese a Scotie, in Slovenia. Seguici sul sito clinicaprimadent.si o sui nostri social.
2: State ascoltando Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.

0: 92.0 FM.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vivi in vacanza a Lignano. Sintonizzati sugli 89.7 di Radio.0, la frequenza che ti accompagnerà ogni giorno in tedesco e italiano. Radio.0 Lignano, la radio della tua estate.

Eravamo nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.